makuru. Vano vanongoza chibaba ndi makuru wani. Chibaba ndi makuru wani. Nukungwa pata mashoko, chibaba ndi makuru wani. Ndo zani sendi chidaro. Ndati Zimbabwe yeseri kudera. Sendi chidaro.